rosari, e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari, seduti.

sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.